0: agripe agripe mio
1: dwale o wo je ne free wo
0: wo sama bravo fruit yes di for agripe